0: salva de palmas para vocês. Muito carinho, bom. Muito obrigada.
1: Mavoco, Mavoco, Mavoco,
2: Mavoco, Mavoco, Mavoco,
1: Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco, Mavoco,